State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.

0: La suite de ce reportage dans un instant sur DFM 930.
1: È tutto che ho preciso, tiro il mio giudizio.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.